Potere del conte l'autorità, pria ch'io sopporti in pace d'esser da te schernito in questa guisa.